Tin tin tin na da gar di don don di sa tin na tin na da dri tani tani don don na don don ni don don ni don don ni don tin na tin na tin na tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di ba gar di tin di don don di